Venga, cintura fina, cintura di pilo, cintura di minina, venga mio corazón. Venga, cintura fina, cintura di pilo, cintura di minina, venga mio corazón. Venga, cintura di pilo, cintura di minina, venga mio corazón. Ay, venga. Oi, donna. Vai, venga, cintura fina, cintura di pilo, cintura di minina, venga mio corazón. Venga, cintura fina, cintura di pilo, cintura di minina, venga mio corazón. Quando eu abaco essa cintura de pilão, eu fico frio, arrepiado, quase morro de paixão. E fecho os